chica, bom chica, bom chica, chica, bom chica, bom chica, chica, bom chica, bom chica.